0: Ce sono mi sono incantito i matapi, ci incantito i mapi, scaipi uieri. Quando i mapi casi, una certa che i chiesa i mapi cumpleaniero, scuna cumpleaniera, scuna i maca puri cunghici. A vedere mai zapita huia cunghici, cancuna i matapi, saluda su un ipancica, cai oras i mapi. Però c'è i paca, cai cantito i matapi, già pamo sugnari. Hasta un caricay cantito con la imatapi, su hispan.
1: Grande y poderosamente.
0: Uy, a chispan, cay cantito y mawan, saludas un nipan chica. A ver, mai zapita, cumpleañero con la imacanguichi. Chay imapaca, cay punja ima, guata imata, cuscaca, hermana carma, cay. Gatazo ima pinachón, gatazo ima pi cumpleañera, mamita ima cuchilla chucangi, uyaquilla ima chucangi, ima taxiari, familia cuna, guagua cuna imawan, cuchilla ima mi can, nenes imas papis ni cunguichichari.